Mwato kuda po chikweno. Ha! Yomoko ngeni agala gala. Yomoko lunga gaba gala gala. Yomange nyongena yore yore. Yikumati modusto gigala gala.